per la voglia forse di riconquistare. Ma di notte, quando è l'ora di dormire, chiudo gli occhi solamente per pensare.

perché io ho rubato un angelo ed è mio. Alzo gli occhi al cielo e non so cosa fare. La tua lontananza